deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Una

vedessi, sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore, ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti ti racconto disilluso, non

0: State ascoltando Mondadori Store Radio by
1: R101. Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: soli, siamo soli, siamo soli.
1: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
3: R101.

State ascoltando Mondadori Store Radio by RG. State ascoltando Mondadori Store Radio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
2: R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. I democratici sono il partito dell'odio, distruggeranno il paese e le vostre famiglie. Così il vicepresidente americano Vance alla convention repubblicana di Dallas. Poi altre 2 ore di discorso di Trump che fa giurare ai suoi di recarsi alle urne. Se non lo fate andrete all'inferno, dice. Sale a 5 morti e 67 feriti il bilancio del bombardamento russo di ieri su un centro commerciale a Pavlograd in Ucraina. Nella notte raid su Kiev, centrato un condominio di 9 piani dal Canada, dove ha siglato accordi per la difesa aerea, Zelensky annuncia a fine settembre vedrò Trump a New York. Si è gettata da una finestra Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata dall'andrangheta nel 2009. Aveva 35 anni come la madre all'epoca del delitto. Chi la conosceva la descrive come sofferente, lascia un bimbo di 4 anni. Rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel, il Consiglio dei Ministri poi procederà con misure più mirate, ancora da definire la platea dei destinatari e il fabbisogno economico. Finora sono stati spesi circa 2,6 miliardi di euro. Oggi a New York le commemorazioni per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle, 2977 le vittime. Ci sarà il vicepresidente Vance, ma non Trump, che ha scelto di presenziare alla cerimonia al Pentagono. E nonostante l'assalto dei media conservatori, il sindaco musulmano Mamdani sarà a ground zero. Calcio per il Como, esordio spettacolare in Champions League. Al Sinigaglia vince 4-1 contro il Lipsia. La Roma di Gasperini pareggia invece 1-1 con il Fenerbahce a Istanbul. Volley agli europei maschili, l'Italia batte 3-1 la Svezia in una partita sotto la pioggia in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: te. Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: andrò. Ancora no. Vado dove vai tu.
1: Mondadori Store Radio, vai.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. J.D. Vance verso la candidatura alla presidenza americana nel 2028 dalla convention repubblicana di Dallas dice: i democratici odiano l'America. Trump lo loda e poi, in vista delle midterm di novembre, fa giurare ai suoi di andare a votare e ammonisce: se non lo fate finirete all'inferno. Secondo il Financial Times, i ministri degli esteri di Iran e paesi del Golfo si incontreranno lunedì in Oman in cerca di un accordo temporaneo per riaprire Hormuz. Intanto gli Houthi avanzano in Yemen e minacciano il Mar Rosso. L'Arabia Saudita chiede a Trump raid sui miliziani, ma lui dice di no. Nella notte raid russo su Kiev, colpito un palazzo di 9 piani, 8 feriti. Sale a 5 morti e 67 feriti invece il bilancio della bomba su un centro commerciale a Pavlohrad di ieri. In Russia, colpita e incendiata una raffineria a Saratov. Dal Canada, Zelensky annuncia: a fine settembre vedrò Trump a New York. Aveva 35 anni come sua madre, Denise Cosco, morta ieri 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia. Era figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, assassinata, bruciata e sciolta nell'acido dall'Andrangheta nel 2009. Chi la conosceva la descrive come sofferente. Trump non parteciperà alle commemorazioni a New York per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle. Al suo posto il vice Vance. Il presidente si recherà invece al Pentagono. A Ground Zero tutti i suoi predecessori viventi, insieme al sindaco Mamdani e ai familiari delle 2.977 vittime. Calcio: il Como all'esordio in Champions League trionfa per 4-1 in casa contro il Lipsia. Pari 1-1 invece il match di Istanbul tra Roma e Fenerbahce. Volley: agli europei maschili l'Italia batte 3-1 la Svezia sul campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Tonight.
1: Mondadori Store Radio by RS101.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump chiude la convention repubblicana a Dallas facendo giurare ai suoi sostenitori di andare a votare alle midterm di novembre, altrimenti finirete all'inferno, avverte, ribadita la promessa di un dividendo da $5,000 a ogni americano in caso di vittoria al congresso. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale, al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure. Passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 25 punti base. L'obiettivo di Francoforte resta riportare l'inflazione al 2%. La presidente Lagarde poi afferma: economia dell'area euro resiliente davanti allo shock energetico. La crescita nel secondo trimestre 2026 è stata dello 0,6%. A Barletta un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri in un oleificio. Inutile il trasporto in ospedale, prima in città e poi ad Andria. A quanto ricostruito, sarebbe caduto da un cestello mentre lavorava accanto alla bocca di un silo. Indagini in corso. È morta ieri, 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia, Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, assassinata dalla 'ndrangheta nel 2009 in quanto testimone di giustizia. Aveva 35 anni, come la madre al momento del delitto. Lascia un bimbo di 4 anni. Calcio, esordio d'oro per il Como in Champions League, 4-1 in casa contro il Lipsia. A Istanbul pari 1-1 il match tra Roma e Fenerbahce. Volley, agli europei maschili gli azzurri battono 3-1 la Svezia. Ai gironi domani incontreranno la Grecia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. L'ex parlamentare radicale era uscita dalla terapia intensiva al Santo Spirito di Roma e trasferita in una struttura privata dopo la crisi respiratoria di domenica. Unanime il cordoglio del mondo politico. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle di Manhattan. Trump commemorerà l'anniversario al Pentagono, il suo vice a Ground Zero, con lui gli ex presidenti. Ci sarà anche il sindaco di New York. Mamdani è accusato da destra di islamismo in funzione antiamericana. È polemica. Nel percorso della riforma elettorale, tensioni in Senato. Passano i capilista bloccati. Bocciato l'emendamento dell'opposizione per l'indicazione libera dei nomi. Sì a quello della maggioranza sulle preferenze. Il 28 testo alla Camera. Muore sul lavoro a Barletta, operaio 34enne precipita da 10 metri durante la manutenzione di un oleificio. Vincenzo Di Benedetto è deceduto ieri sera dopo le 23 nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria, sequestrata l'area dell'azienda. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. Ricercatore si licenzia da Anthropic e lancia l'allarme. L'AI potrebbe sterminare l'umanità entro fine decennio. Calcio, primi punti per le italiane in Champions. Fenerbahce Roma 1-1 e Como Lipsia 4-1. Dalle 20:45 per la quarta di A, Venezia Fiorentina. Eurovolley uomini a Napoli, Italia Svezia 3-0. Azzurri ora a Modena per gli altri 4 match del girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo, nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori, qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle di Manhattan. Ci sarà J.D. Vance a Ground Zero. Trump commemorerà l'anniversario al Pentagono. Dalla convention repubblicana il presidente minaccia l'inferno per chi non voterà al midterm e promette $5,000 a ogni statunitense in caso di vittoria. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. L'ex parlamentare radicale era uscita dalla terapia intensiva al Santo Spirito di Roma e trasferita in una struttura privata dopo la crisi respiratoria di domenica. Bipartisan il cordoglio del mondo politico. Raid russo su un centro commerciale di Pavlograd, nell'Ucraina orientale. Almeno 5 morti e 67 feriti. Zelensky annuncia: a fine settembre avrò l'occasione di incontrare Donald Trump. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. Ricercatore si licenzia da Anthropic e lancia l'allarme. L'AI potrebbe sterminare l'umanità entro fine decennio. Si è tolta la vita Denise Cosco, sua madre era Lea Garofalo, simbolo della ribellione all'Ndrangheta, uccisa nel 2009, era stata sottoposta a protezione perché testimoniò. La figlia scelse il suo stesso percorso, si è uccisa a 35 anni, la stessa età della mamma quando fu ammazzata. Calcio, primi punti delle squadre italiane in Champions League, Fenerbahce Roma 1-1, l'allenatore turco si dimette a fine match e Como Lipsia 4-1, 4 marcatori diversi per gli esordienti assoluti lariani. Dalle 20:45 per la quarta di A Venezia-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio by RSN.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto

0: I libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori, qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio, by RL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Addio a Emma Bonino. La storica leader radicale e poi di più Europa si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria. Aveva 78 anni. Cordoglio delle istituzioni, di tutto il mondo politico. Donald Trump ha chiuso l'inedita convention repubblicana a Dallas, trasformando l'appello al voto per le elezioni di midterm in un giuramento collettivo della platea. Il presidente americano ha ripercorso i risultati del suo secondo mandato e riproposto molti dei temi affrontati nel discorso di mercoledì notte. Dal suo vice Vance l'invito a non consegnare il paese ad un branco di pazzi democratici. Sergio Mattarella ricorda gli attentati di 25 anni fa negli Stati Uniti, una pagina vietta nella storia recente dell'umanità. Le parole del presidente Giorgia Meloni: fu un attacco a tutto il mondo libero. Infortunio mortale sul lavoro a Barletta. Un operaio di 34 anni è precipitato da un cestello per circa 10 metri durante la manutenzione di un oleificio. Inutile la corsa all'ospedale di Andria, sequestrata l'area dell'azienda. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo della tecnologia informatica più avanzata. A riportarlo è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale l'amministratore delegato Sam Altman ha lasciato intendere che l'organizzazione potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker a Lipsia, battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare... La la la.
0: Mondadori Store Radio. Bye.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il mondo della politica dice addio ad Emma Bonino. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Fu ministro e commissario a Bruxelles dal 1995 al 1999. Decenni di battaglie per i diritti. Più Europa, in una nota toccante, la ricorda come una delle protagoniste più lucide, libere e coraggiose del paese. Cordoglio delle istituzioni e degli avversari di partito. Le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che 25 anni fa sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente americano e 4 ex presidenti, Bush, Obama, Clinton e Biden. Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Il capo della Casa Bianca, nel suo intervento di chiusura alla convention repubblicana di metà mandato a Dallas, ha ribadito e blindato la promessa shock lanciata all'apertura dei lavori. L'erogazione di un dividendo di $5.000 destinato a ciascun cittadino americano adulto. I vice di Trump, Vance, attacca i democratici estremisti che hanno impoverito il paese. La Commissione europea ha ricevuto la lettera dell'Italia per attivare la flessibilità su energia e difesa. È stata preceduta da un'informativa del titolare dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in Consiglio dei Ministri. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il blocco dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. Dovrà essere attuato entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività perché spiegano deve prevalere il diritto alla salute. Tasso di occupazione record nel secondo trimestre al 63,1%, riguarda la fascia di lavoratori tra i 15 e i 64 anni, lo 0,4% in più rispetto ai primi tre mesi dell'anno, dati Istat. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Enjoy the music. R101.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile.

sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale e poi di Più Europa, si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria. Aveva 78 anni. Stiamo predisponendo le esequie di Stato, annuncia la Premier Giorgia Meloni, cordoglio delle istituzioni di tutto il mondo politico. 25 anni fa gli attacchi terroristici coordinati contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti che costarono la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e il sindaco di New York Mandani. Sergio Mattarella ricorda una pagina bietta nella storia recente dell'umanità. La Commissione europea ha approvato ulteriori 6 miliardi di euro per la difesa aerea antimissilistica dell'Ucraina, munizioni, droni e guerra elettronica, assegnati tutti i 28,3 miliardi previsti per l'anno in corso. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano non sospende lo stop dell'area caldo, rigettata la richiesta di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici. I sindacati chiedono di fermare subito i licenziamenti e di essere ricevuti a Palazzo Chigi. Buone notizie dall'Istat sul fronte lavoro. L'occupazione è da record. Nel secondo trimestre il tasso tocca il 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Bene le esportazioni trainate dal sud e dalle isole. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker all'Ipsia ha battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

Enjoy the music. R101.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Addio Emma Bonino, la premier Giorgia Meloni ha annunciato funerali di Stato. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Eletta alla Camera dei Deputati a 28 nel 1995, arrivò a Bruxelles come commissaria europea agli aiuti umanitari. Vicepresidente del Senato e due volte ministra, dedicò la sua vita alla difesa dei diritti civili. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre. Gli attacchi dei terroristi di Al-Qaeda uccisero 2.977 persone in meno di due ore. Attese a Ground Zero il sindaco Mamdani, il vicepresidente americano Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump presenzierà invece a una cerimonia al Pentagono. Il messaggio del presidente Mattarella, una giornata che ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Alla convention di Dallas, il vicepresidente americano J.D. Vance, acclamato dai repubblicani come possibile 48esimo presidente degli Stati Uniti. Durante il suo intervento Vance ha attaccato più volte il partito democratico, disprezzano l'America e le persone che l'hanno costruita. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. La premier Meloni, riconvocheremo subito un tavolo. Istat, nel secondo trimestre tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5,6%, a scendere il tasso di inattività, che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. E poi la MotoGP al via le prequalifiche a Misano. Nella prima sessione di prove libere Marc Marquez il più veloce, seguito da Bezzecchi. Bagnaia è lontano, soltanto 18esimo. Omaggio del team Gresini a Simoncelli con una livrea speciale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by...

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by RL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo le esequie di Stato. È il tributo della Premier Meloni alla leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il presidente Mattarella la ricorda radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. 11 settembre, 25 anni fa, l'attacco alle Torri Gemelle di New York. In corso le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero, la cerimonia con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden, Trump e al Pentagono. La legge elettorale, via la soglia, tutti i voti concorreranno al premio di maggioranza. Via libera all'emendamento a prima firma della senatrice di Fratelli d'Italia, Zedda. Da 1.500 a 6.000, fino a un massimo di 7.000, le sottoscrizioni minime per presentarsi alle elezioni. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano respinge l'istanza di sospensiva. Tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e convocare subito un tavolo. Il cuore artificiale extracorporeo avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, lo dice Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato dopo l'espianto e il trasporto, riferendo della perizia disposta dal GIP. L'avvocato chiede alla procura di valutare l'omicidio volontario. Calcio questa sera, l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. In campo dalle 20.45 Venezia-Fiorentina. Vanoli, richiamato sulla panchina viola dopo Grosso, debutta in Laguna. Queste Breaking News di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: 101.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Mondadori Store Radio by
1: RF101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
2: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: Mondadori Store Radio by RC101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: una. Go! One, two, three, four. Uno, due, tre, quattro.
1: Mondadori Store Radio. Bye.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: La mia risposta sei tu.
1: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
2: R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono in corso in questi minuti le cerimonie di commemorazione per i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre. Al Ground Zero di New York il sindaco Mamdani, il vicepresidente Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump dal Pentagono, il mondo non tornerà mai più come prima. Intanto l'allarme degli 007 inglesi, il prossimo attentato forse già in preparazione. Addio Emma Bonino, convocato lunedì prossimo un consiglio dei ministri per deliberare sulle esequie di Stato. La Camera Ardente potrebbe essere allestita già entro domenica. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Il ricordo del presidente Mattarella, il suo impegno, motivo di orgoglio per la Repubblica. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. La Premier Meloni rassicura, riconvocheremo subito un tavolo. Se entro 72 ore fosse stato collegato a un cuore artificiale, Domenico si sarebbe potuto salvare. Così l'avvocato della famiglia del piccolo Domenico Caliende, deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Il legale chiede alla procura di contestare l'omicidio volontario al posto di quello colposo. Istat nel secondo trimestre, tasso di occupazione record, è raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5,6%. A scendere invece il tasso di inattività, che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. Formula 1, parte forte la Mercedes. Russell guida la prima sessione di libere del GP di Spagna. Dietro di lui Antonelli, Leclerc e Hamilton. E poi la MotoGP con Bezzecchi, che segna il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di San Marino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by...

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo, nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori, qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo l'esequie di Stato. Il tributo della Premier Meloni alla leader radicale, scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il presidente Mattarella la ricorda. Radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. 11 settembre, 25 anni fa, l'attacco alle Torri Gemelle di New York. In corso le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero, la cerimonia con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Trump al Pentagono. La legge elettorale, via la soglia, tutti i voti concorreranno al premio di maggioranza. Via libera all'emendamento a prima firma della senatrice di Fratelli d'Italia, Antonella Zedda. La soddisfazione della Premier Meloni.
3: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. E io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
2: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano respinge l'istanza di sospensiva. Deve prevalere il diritto dei cittadini alla salute, scrivono i giudici. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e convocare subito un tavolo. Nuovo femminicidio, questa volta nel Cagliaritano. Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea e poi ha chiamato i carabinieri. È stato fermato. Il delitto si è consumato oggi pomeriggio a Monserrato. Calcio questa sera, l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. In campo dalle 20.45 Venezia-Fiorentina. Vanoli, richiamato sulla panchina viola, dopo Grosso, debutta in Laguna. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. A Ground Zero, la cerimonia di commemorazione a 25 anni dagli attentati dell'11 settembre. Il sindaco di New York, Mamdani, il vicepresidente americano Vance, e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump dal Pentagono, il mondo non tornerà mai come prima. Intanto l'allarme degli 007 inglesi, il prossimo attentato forse già in preparazione. Addio a Emma Bonino, convocato lunedì prossimo un consiglio dei ministri per deliberare sulle esequie di Stato. La Camera Ardente potrebbe essere allestita già entro domenica. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Il ricordo del presidente Mattarella, il suo impegno è motivo di orgoglio per la Repubblica. Alessandro Di Battista è partito da Cuba, domani l'arrivo in Italia dopo 12 ore di volo. L'ex parlamentare pentastellato ha lasciato l'isola caraibica per essere trasportato al Policlinico Gemelli di Roma. A causa delle sue condizioni di salute il tragitto sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. L'ex Ilva di Taranto, i giudici confermano il blocco dell'area a caldo. È arrivata la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha confermato il provvedimento di fine luglio. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre, a rischio il destino di 2.500 lavoratori dell'indotto. Il taglio delle accise, arriva una nuova proroga dello sconto fiscale sul gasolio. La riduzione di 17 centesimi al litro sarà in vigore fino a giovedì 17 settembre compreso. La Premier Meloni.
3: Noi abbiamo prorogato per qualche altro giorno, stiamo lavorando come voi sapete già su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile. Ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
2: Formula 1, Kimi Antonelli fa registrare il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gran Premio di Spagna, 14ª prova del mondiale. MotoGP Bezzecchi segna il miglior tempo nelle prequalifiche di San Marino. Calcio, questa sera l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A, in campo dalle 20:45 Venezia Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: RL101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su Mondadori.

0: Mondadori Store Radio by RC101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale, laica, femminista, da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini, ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. La premier Meloni ha fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza Xilva, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che lo stabilimento di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. Deve prevalere il diritto alla salute dei cittadini, scrivono i giudici. L'America si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen gli Houthi filo-iraniani intanto avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Se entro 72 ore fosse stato collegato a un cuore artificiale extracorporeo, Domenico si sarebbe potuto salvare, così l'avvocato della famiglia del piccolo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Il legale chiede alla procura di contestare l'omicidio volontario al posto di quello colposo. Nuovo femminicidio, questa volta nel Cagliaritano. Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea e poi ha chiamato i carabinieri. È stato fermato. Il delitto si è consumato oggi pomeriggio a Monserrato. Calcio, questa sera l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. In campo, dalle 20.45, Venezia-Fiorentina. Vanoli, richiamato sulla panchina viola dopo Grosso, debutta in Laguna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by
1: RL101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

State ascoltando Mondadori Store Radio by RC. State ascoltando Mondadori Store Radio by

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.